Radio Studio X ha trasmesso Luxury Soul, 60 minuti di musica dance, mixata per voi. Appuntamento alla prossima settimana.

Eccolo, Mr. Johnny Taylor, She's Like Killing Me, questo era il titolo dell'LP da cui ci siamo ascoltati la traccia che inaugurava questo album, dal titolo Little Dancing Queen. Due parole su questa artista. Lei è nata nel è nato nel 1937, esattamente, vediamo un po', nell'Arkansas, poi morta a Dallas nell'anno 2000. Ha realizzato 28 album, una buona quantità per un artista, tra il 1967 e l'ultimo, che è stato pubblicato, credo, poco prima della sua morte, nel 1999. E successivamente, per la verità, nel 2007 poi è venuto anche alla luce un live che lui aveva realizzato in un club, insomma, un certo Summit Club. Adesso un po' di funk.

I mitici Brass Construction con Music Make You Feel Like Dancing, brano decisamente funky disco, ma adesso andiamo proprio su un brano decisamente disco. Era una produzione per un certo Billy Moore che non ha assolutamente nulla a che vedere con l'artista che ebbe un grande successo tra il 1999 e l'anno 2000, Up and Down. Questo Billy Moore invece era esattamente un gruppo che si era formato a New York nel 1979, molto famoso soprattutto per Go Dance, questo disco mix che stiamo ascoltando.

Fillmore, questo gruppo appunto formatosi a New York, che come già dicevo prima, da non confondere con una drag queen italiana, una certa Billy Moore. Allora, loro fecero poco, per la verità, questo unico disco mix nel 1979, e poi la storia è tutta finita lì. Curiosamente il maggior successo lo ebbero, nonostante che erano appunto un gruppo newyorkese, esattamente qui in Italia. Comunque fu anche licenziato poi l'anno dopo, nel 1980, in Spagna. Allora si prosegue a questo punto con qualcosa di meno conosciuto, un nome particolare questo, Daddy Deutrop o qualcosa di questo genere. Ci ascoltiamo questo pezzo, che anche in questo caso il titolo è particolare, ossia Nanu Nanu.

È un pezzo un po' particolare, questo di Daddy Dave Drop del 1978 dal titolo Nano Nano, perché l'introduzione di questo disco mix è stato utilizzato come, fra virgolette, campione per un midley che tanto funzionò nel 1980, di Bits and Pits, mi pare Bits and Pits 3, e loro per tutta la durata di questo megamix usarono la base di introduzione di questo brano, molto adatto per metterci praticamente tutto e di meglio. Adesso le Bumblebee Unlimited con Everybody Dance.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

cerrone particolare, molto più funky che non disco, con Jocelyn Brown. Ci siamo ascoltati questo disco mix del 1981 dal titolo Hooked on You, con la meravigliosa voce di Jocelyn Brown. Attenzione, perché nel 2004 poi fu anche pubblicato un remix di questo pezzo, ovviamente in versione 12 pollici. Un periodo, quello degli anni 80, di trasformazione per quanto riguardava esattamente Jean-Marc Cerrone, perché appunto dalla musica classica disco si mosse un pochino più sul funky, e poi verso metà degli anni 80 ritornò di nuovo alla musica elettronica, realizzando un album molto interessante dal titolo The Collector. Puntata dedicata ai funky men, ma anche ai funky woman, per così dire. Eh sì, insomma, per tutti quelli che piace la musica funky, beh, avete trovato pane per i vostri denti, perché adesso abbiamo i Captain Sky.

al disco mix, questo per quanto riguardava questo personaggio, Captain Sky. Senti qua, nome veramente particolare, ma poi sto guardando una foto, i classici vestiti da spettacolo che andavano verso la fine degli anni 70, vedi gli Air Twin Empire, in questi specie di vestiti spaziali, qualcosa di questo genere. E vero nome, Captain Sky, Daryl Lonnie Cameron, lui nato nel 1957 a Chicago, non fece grandi cose, tre album soltanto tra il 1978 e il 1980, ma funzionarono tutti bene in discoteca, e questo poi alla fine è la cosa più importante. Candy Staton adesso, con l'album omonimo del 1980, tutte tracce decisamente interessanti, tra cui la prima che inaugura questo album, da titolo Looking for Love.

brano decisamente bello prodotto da Jimmy Simpson e Candy Staton, con il missaggio appunto a cura proprio di questo Jimmy Simpson, che andava per la maggiore. In generale i vari fratelli Simpson ebbero grande successo, e con tra cui ricordiamo Ashford e Simpson, marito e moglie, appunto. Lei era Nicholas Ashford e poi lui era Jimmy Simpson, che fece anche appunto da produttore per altri artisti. Questo album molto bello, dove troviamo tra altre cose anche Becha, I'm Gonna Getcha, altro brano meraviglioso pubblicato pure quello su Disco Mix.

stata una extended version anche sul promo, disco mix promozionale da 12 pollici. Purtroppo la troviamo una versione molto corta, dura appena 3 minuti, poco più insomma. Andiamo avanti perché abbiamo ancora un'altra formazione punky famosissima, i Brother Johnson con You Make Me Wanna Wiggle.

Fantastici Brother Johnson dall'album Light Up The Night. In questo caso ci siamo ascoltati una delle tante tracce interessanti, questa You Make Me Wanna Wiggle. Un periodo in cui nelle discoteche, oltre naturalmente a proporre il disco mix, spesso venivano proposte delle tracce di questi album per discoteca. Come ho già detto in altre occasioni, l'anno 1980 è veramente ricco di LP, oltre naturalmente che di singoli. Jermaine Jackson, altro nome che viaggiava per la maggiore, nel 1980 fece un album decisamente interessante, Les Gessirus. Oltre alla canzone che dà il titolo all'LP, ci sono altre tracce interessanti, tra cui questa Burning Hot.

0: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Radio Studio X.
2: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
3: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
1: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: Come on, come on, make a move, make a move.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 30 minuti.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, code a tratti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud verso nord e rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso sud tra Via 1 Variante e Badia. In A11 un chilometro di coda per incidente tra Chiesina e Pistoia verso Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, ancora una volta verso Firenze, questa volta per traffico. Qualche problema in Fipili per incidente al chilometro 16, 4 chilometri di coda tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze, consigliamo di uscire a Empoli Est e rientrare in Fipili a Ginestra. Per lavori, code 2 chilometri tra Montopoli Valdarno e San Miniato e tra Interporto Toscano Ovest e Bivio SGC Fipili a 12 Colle Salvetti, il tutto verso Firenze. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli, da questa sera al via le asfaltature definitive su viale Matteotti e piazzale Donatello. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8:31.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, code a tratti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud verso nord e rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso sud tra Via 1 variante Badia. In A11 un chilometro di coda per incidente tra Chiesina e Pistoia verso Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, ancora una volta verso Firenze, questa volta per traffico. Qualche problema in Fipili per incidente al chilometro 16, 4 km di coda tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze. Consigliamo di uscire a Empoli Est e rientrare in Fipili a Ginestra. Per lavori, code 2 km tra Montopoli Valdarno e San Miniato e tra Interporto Toscano Ovest e Bivio SGC Fipili a 12 Colle Salvetti, il tutto verso Firenze. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli, da questa sera al via le asfaltature definitive su viale Matteotti e piazzale Donatello. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
6: Radio Studio X.
7: Dai ritmo ai tuoi

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 3 km di coda per incidente con tendenza all'aumento tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord, sempre in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso sud tra Via 1 variante Badia. In A11 coda per lavori all'altezza del bivio 11 raccordo A12 provenendo da Firenze nelle due direzioni. Per traffico inoltre code a tratti tra Alto Pascio e Pistoia, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. Ci spostiamo in Fipili per incidente, permangono 5 km di coda tra Empoli Est e Ginestra verso il capoluogo. Consigliamo di uscire a Empoli Est e rientrare in Fipili a Ginestra dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per altro incidente, in calo a 4 km la coda tra Ponte d'Araese e Santa Croce, ancora una volta verso Firenze. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze segnaliamo che iniziano oggi 27 luglio i lavori di asfaltatura in via Fortini, sono previsti provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
6: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
5: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
6: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
5: Quante cose può significare un abbraccio?
6: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
5: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:41.
7: Radio Studio X.
4: Dai, ritmo e

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Naturalmente benvenuti ad ascolto del Buongiorno in Musica, i soliti 60 minuti dedicati alle canzoni e anche le notizie divertenti. Oggi parleremo di cibo, di influencer, di quello che combinano, roba da non credere. Poi ci sarà anche la disavventura di un campeggiatore, nonché l'invenzione del secolo, diciamo proprio di sì, ma tutto questo deve aspettare perché il Buongiorno in Musica inizia proprio con la musica, ebbene sì, e più esattamente con una canzone di una modella, cantante, e poi anche showgirl, insomma faceva un sacco di cose, parlo al passato perché non ho idea se sia ancora in attività, lo appurerò mentre andrà in onda la sua canzone. Taffy e I Love My Radio, quindi non potevamo iniziare meglio, amo la mia radio, naturalmente Radio Studio X.

E se qualcuno pensa di passare la notte insonne perché non sa che fine ha fatto Taffy, ebbene io ho fatto una ricerca. Anni fa ha deciso di abbandonare la carriera musicale di fotomodella e quindi se la sta spassando da qualche parte con tutti i quattrini che ha guadagnato e se la gode. E detto ciò, passiamo alla prima notizia di oggi, che è una a carattere gastronomico. Parliamo di un ristorante giapponese che, dopo aver vinto la medaglia d'oro al Japan Fried Chicken Grand Prix, cioè il Gran Premio del Giappone del pollo fritto, il proprietario ha rilasciato un'intervista dove ha rivelato che il segreto del successo di questo ristorante risiede in un ingrediente segreto riutilizzato sin dall'apertura del locale 66 anni fa. Non ci posso credere. Pare che dall'anno di fondazione di questo ristorante nel 1960 non hanno mai buttato via l'olio di frittura, mai completamente. E se qualcuno pensa però che friggendo il pollo in un olio vecchio di 66 anni si potesse mettere a rischio la salute del cliente, ebbene no, perché il titolare del ristorante ha detto che la qualità dell'olio viene mantenuta attraverso la pulizia, la filtrazione e l'aggiunta quotidiana di olio nuovo. Ogni sera il personale del ristorante filtra i residui di carne, le impurità dall'olio e ne conserva una piccola quantità come base aromatica e poi aggiunge una nuova partita di olio per friggere. Quindi non utilizzano lo stesso olio di 66 anni fa, è meglio chiarire. Però bisogna dire che utilizzando parte dell'olio di frittura vecchio e aggiungendone altro fresco, praticamente è una tecnica utilizzata da altri ristoranti per i loro brodi. Infatti si dice che il brodo di Oden, che è il più antico esistente in Giappone, è di un ristorante di Tokyo che lo utilizza da 70 anni. Invece in un altro ristorante in Bangkok, andiamo in Thailandia, serve la stessa zuppa da oltre 50 anni. Ecco come è nato il detto: ma mi rifili sempre lo stesso brodo quando si mangiano sempre le stesse cose? Ma a tale proposito, cosa dicono gli esperti? Che il brodo non è la stessa cosa dell'olio, perché l'olio, friggendolo più volte, produce delle sostanze cancerogene. E allora cosa facciamo? Non andiamo in questi ristoranti se ci troviamo in Thailandia oppure in Giappone? Non mangiamo il pollo fritto e evitiamo anche questo brodo che ha 50 anni.

Erano le Arabesque, un trio musicale femminile tedesco formatosi nel 1977 e durato, non voglio dire quanto un gatto sull'Aurelia, ma insomma non moltissimo, 7 anni. E dopo 7 anni, come succede a molti matrimoni, si sono lasciate e non esiste più. Le abbiamo ascoltate in questo brano intitolato Six Times a Day. Ma torniamo a noi con le notizie gastronomiche, restiamo in Giappone. E dopo il brodo, vecchio 66 anni, adesso parliamo del tonno. Il tonno si sa che è un po' alla base della cucina giapponese, però qui si tratta di un tonno stagionato per 4 settimane con muffa ed è una delle prelibatezze culinarie più rare e controverse del Giappone. Consiste nel stagionare a secco il tonno rosso sotto uno spesso strato di muffa filamentosa. La carne però, dovete sapere, che risulta molto più tenera, al punto da sciogliersi in bocca. Però niente paura, non è che la muffa viene ingorgitata, no, la muffa viene rimossa accuratamente, lasciando solo il tonno stagionato, che di solito viene servito crudo come sashimi o sushi. E visto che ultimamente c'è questa moda di andare nel paese del sollevante, magari potete provare uno di questi ristoranti, o quello che fa il pollo fritto con l'olio di 66 anni, oppure questo tonno con la muffa che però viene rimossa. E potete rifletterci dove andare mentre ascoltiamo Eros Ramazzotti e Ancora un minuto di sole.

Eccomi qua, ho digerito sia il brodo che il pollo fritto vecchio stantio, cotto nell'olio, fritto nell'olio vecchio stantio. Ma prima di passare alla prossima notizia, ascoltiamo Africa, Toto.

Argomento della prossima notizia: accrediti bancari sbagliati, accrediti da infarto. Non è la prima volta che succede che qualcuno si trova accreditato sul proprio conto corrente un importo che non aveva mai versato. Questo importo però non è che ci stia tanto sul conto corrente, perché la banca poi se ne accorge subito e quindi viene tolto immediatamente. Ma quello che è accaduto ad un turco di 32 anni è veramente dell'incredibile, perché mentre era al supermercato alla cassa per pagare la spesa che aveva fatto, la carta è stata bloccata, e questo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta. Quindi questo 32enne improvvisamente è diventata una delle persone più ricche al mondo a causa appunto di questo malfunzionamento. Ma quanto è stato accreditato sul suo conto corrente? Ben un trilione di lire turche, che equivale, udite udite, a 17 miliardi 636 milioni e 200 mila euro, una somma incredibile anche da ripetere, cioè difficilissimo, arrotondiamo a 18 miliardi. Avrà avuto popolarità per breve tempo questo poveraccio, però ha avuto anche un grande disagio, perché in seguito all'apertura di un'indagine per stabilire il problema, il perché siano stati accreditati questi soldi, lui ha avuto per un mese tutti i conti bloccati. Neanche da chiedersi il motivo per il quale è stato accreditato questo importo, perché tanto sono sicura che non troverò ulteriori notizie. Quindi l'unica cosa sicura è andare avanti con la scaletta musicale, e ascoltiamo Amy Grant e Every Heartbeat.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Rock You Baby, anni 70, siamo giunti così alla prima metà del Buongiorno in Musica dal Radio Studio X con notizie divertenti, spero, incredibili senz'altro, buffe, sì, e canzoni, vi sta tenendo compagnia Sabrina per ancora 30 minuti, siamo giunti però al momento in cui va in onda la cover. E oggi è la volta di Tina Charles, una canzone del 1978. Però questa canzone era già stata incisa 2 anni prima, quindi nel 76, da Jimmy James and the Vagabonds, intitolata I'll Go Where the Music Takes Me. Quale ascolteremo? L'originale o la cover? Mandiamola in onda.

0: Non abbiamo fatto Ambarabacci Cicocò, non abbiamo fatto la conta, ma abbiamo scelto, distinto l'originale, cioè Jimmy James and the Vagabonds con I'll Go Where the Music Takes Me. Ecco cosa abbiamo scelto per l'angolo dedicato alle cover.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
0: Il protagonista della prossima notizia è un probabile vincitore della medaglia del fesso di turno che io assegno alla fine del programma, però ancora non lo so. Può darsi che ci sia un pari merito e quindi le medaglie siano due, ma vediamo. Intanto parliamo di questo personaggio che ha avuto una disavventura a Camp Edison, un'area naturalistica situata nei pressi di un lago sulle montagne della Sierra Nevada in un campeggio della California. Questo fatto però non è unico, è già accaduto diverse volte, ho avuto già occasione di parlarne con persone diverse naturalmente. Comunque, nel tentativo di recuperare i propri occhiali da sole, il personaggio in questione è caduto all'interno del serbatoio di una toilette chimica del tipo a secco. È rimasto bloccato all'interno ed è stato salvato dai vigili del fuoco e dagli sceriffi della contea dopo circa 15 minuti. Insomma, è stato per 15 minuti in un cesso, ma non fare bisogni, però probabilmente proprio dentro, non so se a testa in giù, in meno non è specificato, per cercare di recuperare gli occhiali da sole. Ma cosa ci vai a fare al gabinetto con gli occhiali da sole? Questa è una domanda che si porrà per ancora dei mesi a venire. Noi invece andiamo avanti con la prossima canzone, ci stendiamo un bel velo pietoso su questa notizia e ascoltiamo Disco Stomp Hamilton Bohannon.

mi stavo chiedendo come funziona una toilette a secco. Ebbene, funziona senza acqua né prodotti chimici. Adesso non voglio entrare nel dettaglio come vengono separati i liquidi dai solidi, lasciamo perdere, però questo tipo è stato abbastanza fortunato perché probabilmente era vuota, perché altre persone che hanno avuto la stessa disavventura è andata molto peggio, sono stati nelle feci letteralmente fino a che non sono arrivati i soccorsi. Ma adesso chiudiamo l'argomento? No, continuiamo, perché c'è un'invenzione. Avete presente l'espressione andare in bagno, che fa parte del nostro linguaggio quotidiano? Ebbene, da ora, grazie alla tecnologia avanzata, il bagno può venire da voi, ovunque voi siate. In occasione di una fiera a Shanghai, un'azienda ha presentato il suo rivoluzionario WC intelligente. Si chiama Xiaoban, è robotizzato, autonomo, basato sull'intelligenza artificiale. Beh, certo, non c'era neanche da specificarlo. Progettato principalmente per persone con disabilità o limitazioni motorie, molto più di una semplice toilette mobile. Una volta utilizzata, riattiva il suo sensore per tornare alla stazione di ricarica e smaltire i rifiuti maleodoranti. Il robot Xiaoban è già disponibile sul mercato cinese a circa $13,000, più o meno penso siano sui 12,000 euro, e non si sa però ancora se e quando verrà venduto al di fuori della Cina. Quindi per il momento il WC da noi non ci viene, siamo noi che dobbiamo andare da lui.

Ma quante persone godono nel pubblicare sui social quando sono in vacanza, quando sono in fila all'aeroporto per partire, oppure sono in crociera? E sì, devono fare invidia, devono far vedere a tutti quello che si possono permettere, però c'è sempre un rovescio della medaglia. E lo sa bene Rachna Guriar. Chi è Rachna Guriar? Ma chi la conosce? Beh, la conoscono in India perché è una popolare influencer diventata famosa perché ostenta denaro e gioielli su YouTube e altre piattaforme social. Recentemente è stata vittima di un furto con scasso che l'ha privata dei suoi preziosi gioielli e altri oggetti di valore. Diversi uomini si sono introdotti in casa, dove hanno chiuso a chiave la porta della stanza in cui dormiva con la famiglia, e una volta che si sono svegliati hanno visto evidenti segni di furto con scasso. Praticamente i ladri hanno portato via gioielli d'oro e d'argento, contanti, anche una confezione di energy drink, cioè di una bevanda energetica. Tante volte magari facendo questo furto avessero avuto bisogno di qualcosa che li tirasse su. Comunque i ladri hanno portato via per un valore di circa 10.000-11.000 dollari, più o meno 10.000 euro. Di recente la donna aveva pubblicato dei video della sua abitazione, magari anche con l'indirizzo, in cui mostrava gioielli e mazzette di soldi ai suoi quasi 100.000 followers. Insomma, sarà un po' dura per la polizia andare a cercare uno per uno questi 100.000 follower. Naturalmente è stata avviata un'indagine, ma i sospetti non sono ancora stati identificati.

mai ostentare sui social, mai far vedere quando si è in vacanza, mai far vedere quello che si possiede, perché i ladri sono sempre in agguato. Però se ci sono questi fessi, i ladri se ne approfittano. Vabbè, la medaglia senza dubbio va all'Indiana. Noi abbiamo ancora però dei minuti da dedicare alla scaletta musicale, e dopo Viola Valentino con Sora è la volta della pausa per far riposare la mente. Lo facciamo con Randy Crawford e One Day I'll Fly Away.

Andando in una di queste canzoni, delle volte viene spontaneo chiedersi, per modo di dire, ma che fine hanno fatto? Continuano a cantare oppure hanno preferito ritirarsi? Io dormirò comunque sogni tranquilli, anche se non so cosa sta facendo Viola Valentino e Randy Crawford, tutti gli altri che abbiamo mandato in onda dall'inizio del Buongiorno in Musica. Era così, mi era venuto in mente, ma non mi interessano i pettegolezzi, questi gossip, perché bisogna usare il termine gossip, che poi vorrebbe dire pettegolezzo. Ma lasciamoli da parte e andiamo avanti con la prossima, ultima canzone, che io potrei anche definire proprio così, una bella sviolinata, perché no, gli Hunter.

0: Una bella fatica star dietro a questo violino trascinante, veramente, questo brano degli Hunter con ispirazioni musicali scozzesi, ma un gruppo meteora. Sì, è durato pochissimo, forse il tempo di registrare questa canzone, con la quale concludiamo il Buongiorno in Musica di oggi da Radio Studio X. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito. Auguro una buona giornata e naturalmente un buon ascolto con la nostra programmazione musicale. Come sempre, da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico tra B1 Variante e Badia e per perdita di carico tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, il tutto in direzione di Roma. Verso Bologna, rallentamenti per traffico tra Firenze Nord e B1 Variante di Valico. In A11, rallentamenti per traffico verso Firenze tra Alto Pascio e Pistoia. In A12, code a tratti verso Genova tra Versilia e Massa. In Fipiri permangono 3 km di coda per lavori tra Staminata e Santa Croce in direzione mare. Verso Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze, fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Due minuti,
6: estate,
5: un libro.
7: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
8: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia

0: La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
1: Quante cose può significare un abbraccio?
0: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
1: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito.
2: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
3: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti verso nord tra Arezzo e Incita Reggello e tra Firenze e Impruneta più una variante di valico. In A12 2 km di coda a tratti tra Versile e Massa in direzione Genova. In Fiepilì permangono 3 km di coda per lavori in direzione mare tra San Miniato e Santa Croce. Verso Firenze code a tratti tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per i lavori RFI, per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze, fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Campo di Marte Riffredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Carissimi, bentrovati! Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
6: Quante cose

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti verso nord tra Arezzo e Firenze Sud e tra Firenze e Scandicci via 1 variante di Valico. Regolarizzato al momento il traffico in A11 in Fipilì, coda per lavori per 2 km in direzione mare tra Santa Croce e Montopoli Valdarno. Sempre in direzione mare, possibili disagi per perdita di carico tra Empoli ed Empoli Ovest. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Ciao, sono Whisky, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
4: Gran finale con il botto, alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance, in console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancate.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martignoni in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di valico per traffico intenso e traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud con coda a tratti tra Arezzo e Valdarno. Sulla variante di valico in direzione Roma, traffico rallentato tra Badia e Fidenzuola. Sulla Fipili in direzione Livorno, un chilometro di coda tra Santa Croce sul Larno e Montopoli Valdarno per lavori. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e bocca al lupo, ciao.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance in console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto.

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti da Firenze Nord e Livio con la variante di Valico per traffico intenso. Traffico rallentato anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato tra Pavia e Firenzuola. In A12 coda alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Sulla Fipilì in direzione Livorno, coda tra Santa Croce sul Darno e Montopoli Val d'Arno per un mezzo in avaria. Per lavori RFI al Ponte Alpino Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
18: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance in console di DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto,

Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. When you see the light, it hurts.

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali

chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Fenix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.

espalhar.

Regno. Chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni d'Egisto, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao. Welcome to the
1: world of rhythm. Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao.

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1, in direzione Bologna, code a tratti tra il bivio con planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di valico per traffico intenso. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e incisa Reggello. Sempre in direzione Roma, traffico rallentato tra Valdarno e Arezzo per materiali dispersi. Sulla A11, in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Firenze, coda a tratti tra la Stassigna e Firenze Scandicci, inoltre coda in uscita la Stassigna per chi proviene da Firenze, e in direzione Livorno, coda a tratti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli per un veicolo in avaria. Sulla diramazione per Livorno, veicolo in fiamme al bivio con la diramazione per Livorno per chi proviene da Livorno Centro in direzione Livorno. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario deviato sulla linea tirrenica. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Carissimi, bentrovati! Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
6: Quante cose può significare un abbraccio?
7: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
6: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancate.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Chica. Soup for one. È la musica più bella. 99.2 dell'FM. Radio Studio X.

il break musicale per Erotic Drum Band, Papa Shua, Original Sound. Ok, si va avanti con il Master Sound, quando la musica

è il break musicale. Se sei un DJ degli anni 80 e dai ancora spazio al tuo ego, lascia perdere. Meglio che dai spazio all'ego, si fa più interessante la tua fantasia.

bellissime sonorità funky soul. Continuando il discorso musicale nel Master Sound, Banzai, China's Kung Fu, sul filone dei film arti marziali, che in quegli anni andavano veramente alla grande.

adesso state calmi, non fatevi influenzare dalle arti marziali. Se no poi scatta la violenza.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico per traffico intenso. In direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e incisa Reggello. Sulla 11 in direzione Pisa, 2 km di coda tra Pistoia e Montecatini Terme per un incidente. Per lavori RFI al Ponte Alpino a Firenze fino alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Implementati bus navetta gratuiti di collegamento tra le stazioni coinvolte. Parte del traffico ferroviario spostato sulla linea tirrenica. A Firenze iniziati oggi i lavori di asfaltatura in via Fortini. Fino al 1 agosto sarà interrotta la circolazione tra via Belisario Vinta e via Fortini, lato numero civico 111. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
19: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance. In console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro.

0: of rhythm and dance with me.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
2: Radio Studio X.
3: Dai ritmo ai tuoi.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: A Radio Studio X sono le ore 23, in punto.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
4: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
5: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Trailers in FM.

A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, Free DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Gran finale con il botto alla Sagra del Cinghiale al Gabbro Livorno. Il 2 agosto spettacolo pirotecnico e super musica con The King of Dance in console DJ Raffalli. Vi aspettiamo per il gran finale con le specialità gastronomiche della cucina del Gabbro. 2 agosto, non mancare.

0: to inform you all outgoing flights are canceled this evening.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
15: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it in the mix.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ladies and gentlemen,
2: if you're looking for all hit music that reaches out and squashes your, you just found it.
3: Dance Rotation con DJ Clever,
4: il più bel DJ del mondo.
5: Simply Clever.
3: Allora, amici di Dance Rotation, ben ritrovati qua a Radio Studio X insieme a Andy Clever. Un nuovo appuntamento, quello del mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Oggi tutto anni 80. Buon ascolto con Dance Rotation.